0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Davide da Casale Monferrato. Vorrei richiedere Shade con Why Can't We Live Together. Grazie mille.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Ciao Radio Manila, sono Beppe da Foglizzo, vorrei ascoltare una canzone dei Simple Minds, grazie mille. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Beatrice e Nicole da Torino, volevamo chiederti se potevi metterci L'amore dei Sonora, grazie.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001. Siamo Paola, Gigi, Fabio e Caterina da Vroni Stradella. Mi piacerebbe ascoltare Illusion, un bel pezzo dance di Benny Benassi. Buon lavoro e buona serata.

0: Ciao Radio Manila.
1: Ciao Encio.
0: E Gioppi.
1: Vorremmo ascoltare Ne vale la pena di 22 Simba e Saif. E chi non ascolta Radio Manila
0: e è game over. Ciao, grazie.
2: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.
3: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, onore up. Ero al bar ad aspettare comande dei

Panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi lieti, si resta a sé in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami.

notte che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Mari, mi metti cuore rotto di Tiziano Ferro. Grazie e buona serata a tutti i manilosi.
1: Avevo

0: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Edoa, Giusy e Isa. Stiamo andando a Settimo. Volevamo chiederti se potevi farci ascoltare Partenope di Serena Brancale.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, sono Andrea, voglio dedicare una canzone a Laura, la mia fidanzata. Sei la più bella del mondo di Raf, ti amo tanto e presto saremo uniti per la vita.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao Radio Manila, sono Filippo da Front, vorrei ascoltare gli U2 con Silenzio, grazie mille. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, sono Walter, vorrei ascoltare Mannarino con Maradona oppure un pezzo dei Pinguini Tattici, grazie.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, a te e a tutti i manilosi, vorrei ascoltare i Rolling Stones con Jealous Lover e dedicarla a mio marito Stefano, da Loretta da Busto Arsizio.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:02.
3: Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Gabri. Vorrei ascoltare L'ultima di Max Pezzali. Grazie mille.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Ciao Radio Manila, siamo Pasquale, Paola, Aquila, Rolf e Zach. Paola è appena tornata dalla Corea, vorremmo ascoltare una canzone di Justin Bieber. Che ascolta Radio Manila Game Over.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, sono Deborah da Lusiglie. Vorrei dedicare a mio marito una possibilità di Malika Ilian e dirgli che lo amo da morire. Ciao.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Marita e Cinzia da Scalenghe. Vorremmo Summer Funk di Francesco Gabbani e dedicarla a Gianni e Fred. Grazie mille.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo
1: Mauri,
2: Albi,
0: Glo,
3: Maki,
4: Andre.
0: Vorremmo la graziosa
3: di Quevedo. E chi non ascolta Radio Manila.

0: graziosa, la vita è ma sabrosa.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila. Potrei ascoltare se fosse possibile bambole di pezza con porno. Grazie da Rebecca. Un saluto a tutti i manilosi.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: femminile.
1: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutto il weekend, tutti i weekend.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Rossano e volevo chiedere se potevo ascoltare Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari. Buona serata e buon lavoro.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Lino e Manuela. Stiamo tornando dalla disco e vorremmo ascoltare Lost Frequencies con Live It All. Grazie mille.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Manila.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 4 e 2 minuti.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila. Puoi mettere Sto bene al mare di Marco Mengoni per Mario oppure una canzone di Ultimo. Sono Monica da Biella. Grazie e buona serata.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

la vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina Manila, sono Francesca e sono con il mio amico Angelo. Vorremmo ascoltare Bianca di Noemi, grazie.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Michele, sono in auto e sto tornando a casa. Volevo chiedere se potevi mettere Nue Vaiol di Bad Bunny. Buon lavoro e un saluto a tutti i manilosi.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Sara. Mi piacerebbe ascoltare Maledetto Me di Fulminacci. Nel caso in cui non fosse possibile, va bene una qualsiasi canzone a vostra scelta. Grazie.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila. Siamo Roberta e Giacomo e oggi è stato il primo giorno di vacanza. Volevamo ascoltare una canzone di Annalisa. Grazie mille.

0: only there.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Luigi e vorrei per piacere ascoltare Runaway di Lady Gaga e Ducci. Ciao a tutti manilosi in ascolto.

0: Sport.
1: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il fondo emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila te le suona quando vuoi.
4: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, puoi mettere Belli da Matti di Stoccolma, dedicato al mio amore Stefania. Grazie e un saluto da Rodolfo.

0: c'è ancora del via.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Vincenzo e vorrei ascoltare Zombie Lady di Damiano David. Se non fosse possibile mi metti una canzone di Gigi D'Agostino. Ciao tutti.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
14: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
15: Sono le 5:02.
16: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
17: Manila Box con la signorina Manila 9001.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Fabrizio dalla provincia di Varese. Vorrei ascoltare per piacere Bottiglie Vuote dei Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali. Buona serata.

0: Ciao signorina 9001, sono Tony di Via Borsi. Buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Manila. E se per favore mi fai ascoltare Amico di Renato Zero, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Radio Manila, falla suonare tu. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Radio Manila telesuona quando vuoi.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina Manila, siamo Tony e Ricky, stiamo tornando da Milano. Posso chiederti resta con me di DJ Mista? Buona serata a tutti.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, sono Alice da Borgone, vorrei ascoltare Geoliere Achille Lauro con Per noi. Ciao a tutti.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Sani dal Lago Maggiore. Volevo dedicare al mio amico Enrico, Alessandra con Edo Fuotar, buonanotte a tutti.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Dario da Asti. Mi puoi mettere J-Ax con Vita Morte Miracoli? La dedico a tutta la banda di amici della mia compagnia.
1: Ciao a tutti, sono J-Ax e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio. Morì.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno e buona domenica a te e a tutti i manilosi. Come stai? Tutto bene? Io tutto bene, sono un po' sonno. Volevo chiederti per favore Anna Ox con È tutto un attimo, se ce l'hai. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio e un bacione, saluto tutti i manilosi, specialmente quelli come noi che lavorano anche di domenica. Un abbraccio a Tiziana e Marco della pasticceria di Canelli, un abbraccio grande a te e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Antonio da Settimo. Mi potresti mettere per favore LP con Don't Stop? Grazie.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Teo da Asti. Vorrei ascoltare Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli oppure la canzone di Samuele Bersani Replay. Un saluto a tutti i manilosi.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Alice e vorrei ascoltare qualcosa per te di Ligabue. Grazie, un saluto ai manilosi.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 6:01.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, ci fai sentire un brano di Max Pezzali per favore? Grazie mille.
1: Io sono Fiorella Mannoia e vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo!
4: Totac, divani!
3: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao signorina. Buongiorno. Vorrei sentire As Long As You Love Me di Justin Bieber, per favore. Grazie mille. Carola di Rieti.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Eleonora e vorrei sentire Jealous Lover dei Rolling Stones, per favore. Grazie mille.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Ciao signorina Manila, sono Diego e vorrei sentire Maradona di Mannarino per favore. Grazie mille. Saluti da Novara.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao, sono Barbara Boucher e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 9001.
2: Sempre con te.

0: Ciao signorina Manila, sono Filippo e vorrei sentire Hero in dei Maroon 5 per favore. Grazie mille.
1: Manila 9001.

Ciao Radio Manina, Marco della pasticceria di Canelli. Questa mattina avrei piacere di ascoltare Eros Ramazzotti con Musica E. E fare un saluto a tutti, augurare una buona domenica. E cosa dire? Chi non ascolta Radio Manina è un game over. Ciao!

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta. Sono le 7:02.
3: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
4: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
3: Meraviglioso!
5: Meraviglioso!
6: Meraviglioso! A Novara c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
7: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
8: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, onore, ero al bar ad aspettare comande dei

Questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliedi, si resta a sé in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Buongiorno e buona domenica signorina 9001. Sono Eric e sono in viaggio. Vorrei chiedere Daylight di John Legend. Grazie mille.
1: Radio Manila te le suona.

0: ciao, non ascolti Radio Manila? E allora, sei game over. Come si dice, fuori gioco. Te lo dice Michele Placido.
1: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi.

0: scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
1: Ottobrata Bargese, sabato 3 e domenica 4 ottobre. Ai piedi del Monviso, la Proloco di Barge festeggia 50 anni e vi aspetta con una grande festa per tutti. Ivei Mestè, voli di mini mongolfiere, fattoria didattica e tante bontà da scoprire e assaggiare. Stand gastronomici e una grande novità. E i Pansot del Castagné. 3 e 4 ottobre, Ottobrata Bargese. Ma gli eventi continuano fino a martedì 6. Programma completo sulle pagine social della Proloco di Barge.
2: La scienza è come un cristallo. Più lo osservi, più riflette meraviglie. Dal 2 al 4 ottobre torna Euro Mineral Expo 55esima edizione allo Scalo Eventi Torino, strada della Continassa 28. Migliaia di minerali, fossili, gemme e gioielli da ammirare. Laboratori per bambini con un T-Rex tra il pubblico, mostra tematica sui meteoriti e un grande diorama giurassico con dinosauri e scheletro di un pterosauro. Euro Mineral Expo, la conoscenza che brilla come una pietra preziosa. Dal 2 al 4 ottobre, Scalo Eventi Torino. Info su euromineralexpo.it.
3: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social, info@prolococarignano.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Yeah.
1: Ciao Radio Manila. Buona domenica da Gabriele di Villanova. Vorrei chiedere tu sei per me di Enrico Nigiotti per favore. Grazie mille.

bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Io sono Gianni da Monbarcaro.
1: E io sono Piera.
0: E puoi mettere Settimana Bianca. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Ciao.
1: Siamo gli Studio 3.
0: Siamo ancora qua e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: La scienza è come un cristallo. Più lo osservi, più riflette meraviglie. Dal 2 al 4 ottobre torna Euro Mineral Expo 55esima edizione allo Scalo Eventi Torino, strada della Continassa 28. Migliaia di minerali, fossili, gemme e gioielli da ammirare. Laboratori per bambini con un T-Rex tra il pubblico, mostra tematica sui meteoriti e un grande diorama giurassico con dinosauri e scheletro di un pterosauro. Euro Mineral Expo, la conoscenza che brilla come una pietra preziosa. Dal 2 al 4 ottobre, Scalo Eventi Torino. Info su euromineralexpo.it.
3: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 8:03.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
3: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
4: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
5: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
6: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
5: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
7: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
5: Irel Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
8: Irel Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
10: Sono Gianmarco Tamberi.
11: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
10: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
11: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
9: Scopri di più su tuttincampo.it.
12: Sono nei migliori supermercati come Mercato.
13: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
15: Manila 2001.
16: Sempre con te.

0: busted.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Lela da Carmagnola e sono andato a Torino con mio papà. Volevo chiederti per cortesia se mi potevi mettere Antidroga di Fabri Fibra e Mamarrone. Vi auguro tutti quanti una buona domenica, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, buona domenica.

0: Ciao signorina Manila, sono Erika e vorrei chiedere destinazione Paradiso di Grignani per favore. Un abbraccio a tutti i manilosi e buona domenica.
1: Manila 2001,
2: sempre con te.
3: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Hai capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
1: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
2: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a San Fre. Cogli l'attimo.
5: Domenica 11 ottobre dalle 9 alle 19 via Madama Cristina a Torino ospita il Festival d'Autunno. Festa a tema, negozi aperti, stand in strada, operatori handmade, produttori di vino e tanto altro. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Madama Cristina Associazione Commercianti. Evento promosso da Madama Cristina Associazione Commercianti con il patrocinio della circoscrizione 8, con il sostegno della Nova Coop e della Banca Territori del Monviso. Domenica 11 ottobre vi aspettiamo in via Madama Cristina.
6: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social, info@prolococarignano.it.
7: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalti Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: La tua

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Olli, sono qua su Radio Manila con questa domenica. Buon ascolto e buon giorno della settimana, qualsiasi esso sia. Baci, ciao.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ciao Radio Manila, vi volevo chiedere se potete mettere soldi in nero di Shiva. Grazie.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre solo da Iperceramica.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, puoi mettere Normal dei BTS per favore? Grazie.
1: Manila 9001.

0: Dance torneo e vorrei One Dance di Tyla.
1: E chi non ascolta Radio Manila?
0: È Game Over.
1: Forza Toro!

0: Ciao Radio Manila, sono Jessica e volevo chiederti se puoi mettere la canzone Bella davvero di Ultimo. Grazie mille.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.
2: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

0: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Chi è?
4: Controllo sicurezza sul lavoro.
1: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
5: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
6: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
7: Giaveno Capitale del Fungo, dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloquo e della città di Giaveno. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Radio Manila, sono Weam e Yad e vorremmo ascoltare Billie Jean di Michael Jackson. E chi non ascolta Radio Manila è gay!

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 9:03.
3: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
4: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
5: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
6: Meraviglioso!
7: Meraviglioso!
8: Meraviglioso! A Novara c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Una buona domenica da Barbara Salandri. Centinaia di migliaia di persone in piazza in tutta la Spagna contro la crisi degli affitti e per chiedere al governo interventi più incisivi sul diritto alla casa. Manifestazioni in oltre 50 città. Forti tensioni a Valencia e Madrid. Sentiamo Gerardo De Vivo.
10: Il tintinnio delle chiavi di casa agitate con le mani alzate si propaga lungo la spina dorsale della Spagna, da Madrid a Valencia e in oltre 50 città. È il gesto simbolo della protesta per il diritto alla casa, innescata nei giorni scorsi dal caso dell'87enne sfrattata dall'abitazione in cui viveva da 70 anni ed esplosa dopo la bocciatura al Congresso dei provvedimenti varati dal governo Sanchez per rispondere all'emergenza abitativa. Ieri a Valencia scontri tra manifestanti e polizia, intervenuta con lacrimogeni e proiettili di gomma, 5 arrestati e 9 agenti rimasti feriti. Tensione altissima anche a Madrid, con cariche della polizia contro gruppi d'estrema destra che tentavano di raggiungere un accampamento degli attivisti visti per il diritto alla casa. 3 arresti. Tra oggi e domani il primo ministro Sanchez deciderà se andare al voto a fine novembre, anticipato rispetto alla scadenza della legislatura nel prossimo luglio. La protesta continuerà in ogni caso, tuona il sindacato degli inquilini e dalle piazze il grido subito sciopero generale.
9: Nuova drammatica escalation nella guerra tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore le forze di Mosca hanno sferrato un pesante attacco contro le infrastrutture strategiche di Kiev, colpendo anche il ponte nord che attraversa il fiume Dnipro. Rinnovato l'invito a diplomatici e cittadini stranieri ad abbandonare la città, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio. E questa mattina visita sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco. Se non si ferma la Russia, la sua macchina da guerra si rivolgerà contro di noi, le parole di Merz, pronto ad annunciare nuovi importanti aiuti militari per Kiev. 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, torna a essere festa nazionale e Assisi, in occasione degli 800 anni dalla morte, lo celebra riunendo le regioni e i comuni capoluogo. Atteso anche il presidente della Repubblica Mattarella, che parteciperà alla celebrazione eucaristica nella Basilica di San Francesco e all'accensione della lampada votiva dei comuni d'Italia, per poi rivolgere dalla loggia del Sacro Convento un messaggio al paese. In Giappone Marc Marquez si prende anche la gara lunga dopo la vittoria nella sprint di ieri. Lo spagnolo della Ducati è arrivato primo davanti ai due Aprilia, Martin e Bezzecchi. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
7: Parte con calma Marc Marquez, secondo dietro Martin. Su dell'avversario il tracciato e le gomme. A metà gara il sorpasso decisivo per lo spagnolo della Ducati e la fuga, che al 24esimo giro gli vale quasi un secondo e mezzo di vantaggio sul connazionale dell'Aprilia. A festeggiare non è solo il Cabronsito, ma anche Gigi Dall'Igna, direttore generale Ducati, giunto alla 100ª vittoria in MotoGP. Lo ascoltiamo a Sky.
11: Sicuramente era un circuito abbastanza buono per noi, anche se, ripeto, circuiti buoni, circuiti cattivi, quando arriva l'ultima parte del campionato conta poco.
7: Dietro Marquez dunque Martin e il compagno di squadra Bezzecchi, coinvolto nel finale in un duello tutto italiano con Bastianini, autore del giro veloce ma giù dal podio. In classifica si accorcia il divario tra i due spagnoli, con Martin ancora leader del mondiale ma con soli 2 punti di vantaggio rispetto a Marquez. Prossima tappa Indonesia 9-11 ottobre.
9: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Manila News.
12: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
13: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ciao Radiomonila, sono Adrian
1: e Ryan
0: e vogliamo ascoltare ICDC Thunderstrike. E chi non ascolta Radiomonila è un super game over.

0: Ciao, sono Tommaso Piotta e questa è Radio Manila. Chi non l'ascolta è Game Over. Fine dei giochi. Bella!
1: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park.

0: pazzo! Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze!
1: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro! E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina!
0: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino! Finanziamenti anche senza busta paga!
2: Divani Totac!
3: Possiamo pazzi!
4: Totac! Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao Radio Manila, siamo papà Alex e Samuele e stiamo andando a pesca. E per darci la carica vorremmo ascoltare Enter Sandman dei Metallica. E chi non ascolta Radio Manila è un super

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Un buongiorno e una buona domenica mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi ricordiamo che dalle 9 alle 22 di oggi sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità.

Buongiorno da Manila, sono Antonio, volevo fare tanti auguri di buon compleanno a mia mamma Beatrice e volevo una canzone di Renato Zero, i migliori anni della nostra vita. Chi non ascolta da Manila è Game Over.

Buongiorno Radio Manina a tutti i manilosi, un buon San Francesco a tutti. Volevo una canzone dedicare ai miei amici qua sul Ticino, la canzone di Dire Straits, Juliet. Buona domenica, e chi non ascolta Radio Manina è Game Over.

0: Ciao, sono Cristiano Malgioglio e se non ascolti Radio Manila sei un game over.
1: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
2: Radio Manila, media partner dell'evento.
3: Dal 2 al 6 ottobre c'è festa ad Appendini di Buriasco. Grigliate, agnolotti e piatti tipici. Venerdì 2, apericena. E poi Raffaele Giusti e DJ Matteo Dianti. Sabato 3, tributo Gigi D'Agostino. Domenica 4, raduno Vespe, paella, Coltivator Pulling, Mago Budini. E la sera, 883 Max Mania. Lunedì 5, si balla con Matteo Bensi. Martedì 6, Gran Bollito e le voci del Piemonte. Appendini di Buriasco, dal 2 al 6 ottobre.
4: Messaggio offerto da Gervasi Ecologica.
5: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, buongiorno. Siamo Alessia,
1: Annika,
2: Valeria,
0: Beatrice e stiamo andando a un torneo di pallavolo. E visto che volevamo caricarci, volevamo ascoltare La Gasolina di The D Yankee. E ricordate, chi non ascolta Radio Manila è...
3: Il Bove!

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
3: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
4: Evviva!
3: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
4: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
5: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA e luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
6: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Una buona domenica da Gerardo De Vivo. Spagna scossa dalle proteste contro il caro affitti con centinaia di migliaia di persone in piazza in oltre 50 città. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. 3 arresti anche a Madrid. Le tensioni sono esplose dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez per contrastare la crisi abitativa. Il sindacato degli inquilini va verso la proclamazione di uno sciopero generale, mentre si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate a fine novembre. Nuova escalation nella guerra tra Russia e Ucraina e l'ONU lancia l'allarme. Nei primi 8 mesi dell'anno uccisi o feriti oltre 15.280 civili, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo 2025. Numeri forniti dall'alto commissario turco al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Denunciati inoltre livelli scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra. Turca accusa Mosca di utilizzare tali atti abominevoli per torturare, intimidire e costringere individui e comunità. Intanto si intensificano gli attacchi di Mosca contro le infrastrutture strategiche di Kiev, colpito anche il ponte Nord che attraversa il fiume Dnipro. La Russia rinnova l'invito a diplomatici e cittadini stranieri ad abbandonare la città, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio. Nella notte colpita la regione di Kharkiv, dove si contano 2 morti e un ferito grave, un'altra vittima, un marinaio ad Odessa. Incidente ieri sera a Milano, dove un bus della linea 79 si è scontrato con un'auto lungo il Naviglio Pavese, periferia sud della città. Nell'impatto avvenuto intorno alle 19, 7 persone sono rimaste ferite, tutte medicate sul posto. Sul posto anche la polizia locale, che sta cercando di ricostruire le cause dello scontro. MotoGP Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone e si porta a meno 2 dal leader del mondiale Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia è partito primo e è arrivato dietro il connazionale della Ducati. A completare il podio Bezzecchi, quarto Bastianini. Ed è tutto, grazie per
0: Manila News.
10: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Siamo

Domenica Radio Manila, ciao a tutti, ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao. Allora, sono Paolo da Biella. Allora, per favore, mi metti Madonna con Danzeteria. Ma sì che la metti, dai, su. Altrimenti Celebration. E lo dedico a tutti gli ascoltatori, a te che stai lavorando, a tutti i biellesi, a chiunque, va bene? Ok? E quindi buona domenica a tutti. Ciao ciao ciao ciao ciao ciao.

0: Ciao, sono Aiello. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
2: La scienza è come un cristallo. Più lo osservi, più riflette meraviglie. Dal 2 al 4 ottobre torna Euro Mineral Expo 55esima edizione allo Scalo Eventi Torino, strada della Continassa 28. Migliaia di minerali, fossili, gemme e gioielli da ammirare. Laboratori per bambini con un T-Rex tra il pubblico, mostra tematica sui meteoriti e un grande diorama giurassico con dinosauri e scheletro di un pterosauro. Euro Mineral Expo, la conoscenza che brilla come una pietra preziosa. Dal 2 al 4 ottobre, Scalo Eventi Torino. Info su euromineralexpo.it.
3: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social, info chiocciola Proloco Carignano.
4: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 9001.
6: Sempre con te.

Ciao Radio Manila, siamo Marco e Simona, stiamo andando al lago di Viverone, dobbiamo vederci con quei due sciamannati di Sonia e di Jacopo che salutiamo insieme a tutti i malagnosi. Ci fai ascoltare il bagno a mezzanotte di Elodie, e chi non ascolta Radio Manila è un super super game. Over!

Buongiorno Radio Manila, buongiorno a tutti i manilosi, sono Pepe Maniloso Dog da Torino, assieme ai miei colleghi Italo Disco e Ivan. Vorrei dedicare se possibile la canzone Italo Disco in alternativa in The End dei Linkin Park. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao!

0: Da Radio Manila, siamo Letizia e Andrea. Stiamo andando a farci un giro da Rona. Ci faresti ascoltare Disturbia di Rihanna? E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao!
1: Ciao!

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. La circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo della provincia di Asti per anticiparvi che oggi pomeriggio si svolgerà la podistica Trail della Barbera con partenza alle 15 da Mongardino. La gara percorrerà la strada provinciale 15 Rocca d'Arazzo Vigliano toccando i comuni di Asti, Mongardino e Vigliano d'Asti. Sono possibili deviazioni e chiusure lungo il percorso della gara. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità. Radio Manila.
7: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Katie e sto andando al Fumetti al Recepto, provincia di Biella. Volevo ascoltare la canzone di Luca Carboni, Ci vuole un fisico bestiale. Ciao, e chi non ascolta Radio Manila è un super.
1: Game over.
2: Ci vuole un fisico speciale.

Ciao Manilosi, sono Andrea, il pizzaiolo in camicia del ristorante Pais di Borgomanero. Oggi volevo farvi ascoltare una canzone un po' vecchiotta di Battisti, La canzone del sole, dedicarla a voi e ricordare a tutti che chi non ascolta Radio Manila è un super game over! E che pizza!

0: Ciao, sono Gianni Morandi. Oh, attenzione, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori, fuori tutto!
4: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
5: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
7: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Astia Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
8: Radio Manila, media partner dell'evento.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Buongiorno Radio Manila, sono mamma.
1: Papi 10.
2: Le 10.
3: E Rebi. E volevamo ascoltare una canzone qualsiasi di Holly.
4: Chi non ascolta Radio Manila è gay.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 11:02.
4: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
5: Meraviglioso!
6: Meraviglioso!
7: Meraviglioso! A Novara c'è una nuova energia. È quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
9: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano la MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone. Partito secondo dietro il rivale dell'Aprilia Martin, lo spagnolo della Ducati bissa il successo nella sprint e si porta a 2 punti dal leader del mondiale. Lo ascoltiamo a Sky.
11: I primi giri, quelli che ho fatto un po' più di fatica, ma dopo piano piano mi ho trovato meglio. Ho iniziato a prenderlo e quando ho visto il momento dell'attacco voleva essere primo per gestire la gara come voleva io.
10: Dietro Marquez appunto Martin e l'altra Aprilia di Bezzecchi, ingaggiato nel finale con la KTM di Bastianini, autore del giro veloce ma giù dal podio. Prossima tappa all'Indonesia dal 9 all'11 ottobre. Passiamo al calcio, Nations League, giornata di vigilia d'Italia-Turchia, in programma domani sera al Dall'Ara di Bologna. Gli azzurri sono a quota 4 punti nel gruppo A1, mentre la squadra guidata da Montella è ancora ferma a 0. Cambi in vista per Mancini sulle ali dell'entusiasmo dopo l'1-1 in casa della Francia. In difesa dovrebbe tornare Di Lorenzo per far rifiatare Caiode, possibile chance a centrocampo per Ricci insieme a Barella e Fagioli. In avanti Scamacca insidia Pio Esposito, mentre sulle fasce dovrebbero agire Cambiaghi e Vergara. Ieri il successo a valanga dell'Inghilterra sulla Croazia, 7-0 con doppiette di Kane e Saka, 3-1 invece per la Spagna contro la Repubblica Ceca. Oltre all'ennesima perla di Lamine Yamal, tante le polemiche per un gol annullato agli ospiti sul risultato di 2-1. Stasera in campo Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca. Siamo al tennis, slitta ancora il rientro di Jannik Sinner, che salta anche il Masters 1000 di Shanghai. Venerdì il numero 1 al mondo è volato a Lione per un nuovo consulto medico al ginocchio. Resta scongiurata l'ipotesi operazione in favore di nuove terapie conservative. Sul campo Zverev e Djokovic si giocano non prima delle 13 un posto in semifinale nell'ATP di Pechino. A Tokyo l'ha già raggiunta Alcaraz, vittorioso sul canadese Shapovalov, ritiratosi dopo un set. Lo spagnolo se la vedrà con il connazionale Munar, il quale ha eliminato il francese Jacquet in 2 set. Pallacanestro, seconda giornata di Serie A, ancora un successo per Treviso e Basket Napoli, 93-90 la vittoria dei Veneti in casa di Trento, 99-93 quella dei partenopei sulla Reggiana. Oggi altri 4 match, BC Roma-Tortona, Scafati-Varese, Trieste-Venezia e Virtus Bologna-Maxima-Roma. In chiusura la pallavolo, prima giornata di A1 femminile, la Vero Volley di coach Blengini vince contro una buona Firenze, la formazione meneghina di Egonu e Danesi la spunta in 3 set. Oggi le altre 6 partite, tra cui spiccano con Conegliano Cuneo, Scandicci Chieri e Busto Arsizio Novara. Ed è tutto.
9: Manila News.

0: Ciao Radio Manina, sono Francesco,
1: Jacopo
2: e Gabriele.
0: E stiamo facendo una carro run, cioè la camminata del nostro paese. E volevamo sentire la canzone Tesla di Capo Blaze e Sfera Ebbasta.
1: Se non è possibile, Neon di Shiva e di Sfera Ebbasta.
3: Ciao Radio Manila, chi non ascolta Radio Manila è un
1: Game Over.
3: Game Over!
1: Game Over!

0: Ciao ragazzi, sono Shade. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare. Ottobrata Bargese, sabato 3 e domenica 4 ottobre. Ai piedi del Monviso, la Proloco di Barge festeggia 50 anni e vi aspetta con una grande festa per tutti. Ivei Mestè, voli di mini mongolfiere, fattoria didattica e tante bontà da scoprire e assaggiare. Stand gastronomici e una grande novità. E i pansot del Castagné. 3 e 4 ottobre, Ottobrata Bargese. Ma gli eventi continuano fino a martedì 6. Programma completo sulle pagine social della Proloco di Barge.
2: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Radio Manila, falla suonare tu!

0: Ciao Radio Manila, siamo Francesca,
1: Andrea e Giulia
0: da Torino. E volevamo sentire se fosse possibile Up Te di Rosé Bruno Mars oppure Bottiglie Vuote dei Pinguini Tattici Nucleari. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un
1: Game Over.
0: Game Over.
2: Manila 2001, sempre con te.

Ciao Radio Vanilla, sono Giorgia da Settimo. Volevo chiedere se fosse possibile la canzone di Sia Unstoppable. Auguro a voi della radio, a tutti i vanilla se ne ascoltano, una buona giornata, e chi non ascolta Radio Vanilla che muore, ciao, un bacio.

0: la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, siamo Valentina,
1: Luca,
2: Lorenzo
0: e Nicolò e siamo in viaggio e vorremmo tanto ascoltare Golden delle Antrix. E chi non ascolta Radio Manila

Ciao a tutti, sono la mamma di Cecilia e volevo dedicare alla mia bambolina una canzone di Anna Pepe, a vostra scelta, e così guarisce presto perché purtroppo ha la febbre. Un abbraccio, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie. Hey,

0: sono Anna Mazzamauro e io non sono game over come quelli che non ascoltano Radio Manila.
1: Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
2: Calmati tesoro, guarda che a San Fran non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.
5: Giaveno capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno. Dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni, segui i social della Proloquo e della città di Giaveno.
6: Ottobrata Bargese, sabato 3 e domenica 4 ottobre. Ai piedi del Monviso, la Proloco di Barge festeggia 50 anni e vi aspetta con una grande festa per tutti. Ivei Mestè, voli di mini mongolfiere, fattoria didattica e tante bontà da scoprire e assaggiare. Stand gastronomici e una grande novità. E i pansot del Castagné. 3 e 4 ottobre, Ottobrata Bargese. Ma gli eventi continuano fino a martedì 6. Programma completo sulle pagine social della Proloco di Barge.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao bellissimi, potete mettermi mezze verità di Gigi D'Alessio, grazie mille, Mari.
1: Radio Vanilla, falla suonare tu.
2: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

0: angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Suona te Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
3: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli i codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttincampo.it.
7: Sono nei migliori supermercati come Mercato.
8: Meraviglioso!
9: Meraviglioso!
10: Meraviglioso! A Novara c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia, negli 800 anni dalla sua morte. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che partecipa alla messa nella Basilica Superiore, celebrata dal Cardinale Zuppi. Laudato sì Francesco perché ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile. Non c'è tempo da perdere perché la sofferenza è enorme, ha sottolineato nell'omelia il Presidente della CEI. Al termine della celebrazione, il Capo dello Stato rivolge un messaggio al Paese dalla loggia del Sacro Convento di San Francesco. Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz, giunto questa mattina nella capitale per una visita a sorpresa. Se la Russia non sarà fermata, prima o poi ci attaccherà, ha aggiunto Merz, che ha in programma un bilaterale con il presidente Zelensky. Intanto il sindaco di Kiev fa sapere che il ponte nord della città è stato nuovamente colpito, anche in concomitanza con la visita di Merz. Diplomatici e cittadini stranieri lasciano la città, l'invito rinnovato da Mosca, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio da parte delle forze russe. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia a Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di roulotte e bungalow, ci sarebbero almeno 24 feriti, uno in codice rosso. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, complicati anche dalla presenza di bombole di GPL in alcune vetture. Nations League, nelle gare di ieri Inghilterra avvalanga sulla Croazia 7-0, doppiette di Kane e Saka. La Spagna ha superato 3-1 la Repubblica Ceca, in bacheca un'altra perla di Yamal. Stasera si giocano Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca. E domani di nuovo in campo l'Italia a Bologna contro la Turchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Manila News.
11: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

però di maniera, sono Maria e vorrei ascoltare Bravi Ragazzi di Miguel Bosè. Bacio a tutti, e chi non ascolta Radio Manina è game over.

0: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
1: Chi è?
3: Controllo sicurezza sul lavoro.
1: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
4: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
5: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
6: Domenica 11 ottobre dalle 9 alle 19 via Madama Cristina a Torino ospita il Festival d'Autunno. Festa a tema, negozi aperti, stand in strada, operatori handmade, produttori di vino e tanto altro. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Madama Cristina Associazione Commercianti. Evento promosso da Madama Cristina Associazione Commercianti con il patrocinio della circoscrizione 8, con il sostegno della Nova Coop e della Banca Territori del Monviso. Domenica 11 ottobre vi aspettiamo in via Madama Cristina.
7: La scienza è come un cristallo. Più lo osservi, più riflette meraviglie. Dal 2 al 4 ottobre torna Euro Mineral Expo 55esima edizione allo Scalo Eventi Torino, strada della Continassa 28. Migliaia di minerali, fossili, gemme e gioielli da ammirare. Laboratori per bambini con un T-Rex tra il pubblico, mostra tematica sui meteoriti e un grande diorama giurassico con dinosauri e scheletro di un pterosauro. Euro Mineral Expo, la conoscenza che brilla come una pietra preziosa. Dal 2 al 4 ottobre, Scalo Eventi Torino. Info su euromineralexpo.it.
8: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Se non ascolti Radio Manila, sei game.

Ciao Radio Manila, sono Michela Davide Achille e volevamo ascoltare la nuova canzone di Sfera e Basta, Lontano. E buona prima domenica di ottobre a tutti. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: loro può essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Ciao Radio Manila, sono Margherita e vorrei ascoltare Petit Fufu di Anna Pepe e Rove. E vorrei dedicarla a mia madrina e mio zio Mozzi. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!

0: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao Radio Manila, siamo Mimmi e Zio Mozzi e vorremmo dedicare una canzone a Margherita Maranza, Il Pagante. E chi non ascolta Radio Manila

0: Ciao, sono Enrico Nigiotti, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Dal 2 al 6 ottobre c'è festa ad Appendini di Buriasco. Grigliate, agnolotti e piatti tipici. Venerdì 2, apericena. E poi Raffaele Giusti e DJ Matteo Bianchi. Sabato 3, tributo Gigi D'Agostino. Domenica 4, raduno Vespe, paella, Coltivator Pulling, Mago Budini. E la sera, 883 Max Mania. Lunedì 5, si balla con Matteo Bensi. Martedì 6, Gran Bollito e le voci del Piemonte. Appendini di Buriasco, dal 2 al 6 ottobre.
2: Messaggio offerto da Gervasi Ecologica.
3: La scienza è come un cristallo. Più lo osservi, più riflette meraviglie. Dal 2 al 4 ottobre torna Euro Mineral Expo 55esima edizione allo Scalo Eventi Torino, strada della Continassa 28. Migliaia di minerali, fossili, gemme e gioielli da ammirare. Laboratori per bambini con un T-Rex tra il pubblico, mostra tematica sui meteoriti e un grande diorama giurassico con dinosauri e scheletro di un pterosauro. Euro Mineral Expo, la conoscenza che brilla come una pietra preziosa. Dal 2 al 4 ottobre, Scalo Eventi Torino. Info su euromineralexpo.it.
1: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social, info@prolococarignano.it.
4: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Alice
1: e Abra.
0: Vorremmo ascoltare DJ Matis degli anni 90. E chi non ascolta Radio Manila
2: è Game Over!
0: Ciao!
3: Manila 9001.

0: fiscale. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:01.
3: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
4: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
5: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
6: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
7: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
6: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
8: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
6: Irel Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
9: Irel Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
10: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Una buona domenica da Barbara Salandri. In apertura le celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia, negli 800 anni dalla sua morte. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha partecipato alla messa nella Basilica Superiore celebrata dal Cardinale Zuppi. Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile, ha scandito nell'omelia il Presidente della CEI. Subito dopo, messaggio al Paese dal Capo dello Stato, che ha voluto sottolineare l'eredità lasciata da Francesco. Sentiamo le sue parole.
12: Ricordare oggi l'insegnamento di Francesco al mondo contemporaneo vuol dire porre in luce alcuni fondamenti decisamente attuali, anch'essi, della sua predicazione: la dignità di ogni persona, il rispetto del creato, la pace. Per il santo di Assisi, infatti, ogni essere vivente è stato creato da Dio e va rispettato e amato in quanto tale.
11: Ora in Ucraina, dove si intensificano gli attacchi di Mosca anche contro infrastrutture civili. Questa mattina visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz, che mette in guardia: se non fermata la Russia ci attaccherà. Intanto l'ONU lancia l'allarme sul numero di vittime civili dall'inizio dell'anno. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
13: Oltre 15.000 civili uccisi o feriti nei primi 8 mesi dell'anno, più di 400 a settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo 2025. Restituiscono tutta la violenza della guerra. I numeri sul conflitto in Ucraina, che l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk ha riferito al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Conteggio delle vittime destinato inevitabilmente ad aumentare. Nella notte, massiccio attacco di droni russi contro la centrale nucleare di Zaporizhia e in varie regioni dell'Ucraina, compresa la capitale, durante la visita a sorpresa del cancelliere tedesco. Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane. Se la Russia non sarà fermata, prima o poi ci attaccherà, ha detto Merz, che ha in programma un bilaterale con il presidente Zelensky. Resta intanto alto l'allarme di un nuovo imminente attacco su Kiev da parte di Mosca, che rinnova l'invito a diplomatici e cittadini stranieri a lasciare lasciare la città.
11: Spagna scossa dalle proteste contro il caro affitti con centinaia di migliaia di persone in piazza in oltre 50 città. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. 3 arresti anche a Madrid. Le tensioni sono esplose dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez per contrastare la crisi abitativa. Il sindacato degli inquilini va verso la proclamazione di uno sciopero generale, mentre si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate a fine novembre. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di roulotte e bungalow. Ci sarebbero almeno 24 feriti, uno in codice rosso. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, complicati anche dalla presenza di bombole di GPL in alcune vetture. Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia in una gara condizionata prima dalla pioggia poi dalla safety car. L'olandese precede il leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes e la coppia di ferraristi Hamilton e Leclerc. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Manila News.

Ciao Radio Manila, siamo Andrea e Federica, vorremmo ascoltare Ridere di te di Vasco Rossi, perché se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Arredi Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
1: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
2: Radio Manila, media partner dell'evento.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila 9001.

Va di Manina, buongiorno, sono il pettinato. Io sono andato a mangiare pesce all'orto dei miei e volevo sentire rossetti e caffè di Saldamici. E ricordo a tutti che sono ascoltati da Radio Manina, siete che ti manchi di nuovo, ma ci vediamo, ciao.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora una buona domenica a voi che siete in ascolto. La circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo della provincia di Asti per anticiparvi che oggi pomeriggio si svolgerà la podistica Trail della Barbera con partenza alle 15 da Mongardino. La gara percorrerà la strada provinciale 15 Rocca d'Arazzo Vigliano toccando i comuni di Asti, Mongardino e Vigliano d'Asti. Sono possibili deviazioni e chiusure lungo il percorso della gara. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità. Radio Manila.
3: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Martina
1: e Ivano.
0: Stiamo andando alle gru a Torino e volevamo ascoltare la canzone Le donne lo sanno di Ligabue. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!

sono Achille e vorrei ascoltare Non me la menare degli 883. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over!

0: Ciao, sono Giovanni Allevi e saluto con grandissimo affetto tutti i fantastici amici di Radio Manila.
1: Chi è?
2: Controllo sicurezza sul lavoro.
1: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
3: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
4: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
1: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
5: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
6: Totac, divani.
5: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
7: Domenica 11 ottobre dalle 9 alle 19 via Madama Cristina a Torino ospita il Festival d'Autunno. Festa a tema, negozi aperti, stand in strada, operatori handmade, produttori di vino e tanto altro. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Madama Cristina Associazione Commercianti. Evento promosso da Madama Cristina Associazione Commercianti con il patrocinio della circoscrizione 8, con il sostegno della Nova Coop e della Banca Territori del Monviso. Domenica 11 ottobre vi aspettiamo in via Madama Cristina. Ottobrata Bargese, sabato 3 e domenica 4 ottobre. Ai piedi del Monviso, la Proloco di Barge festeggia 50 anni e vi aspetta con una grande festa per tutti. I Vei Mestè, voli di mini mongolfiere, fattoria didattica e tante bontà da scoprire e assaggiare. Stand gastronomici e una grande novità. E i Pansot del Castagné. 3 e 4 ottobre, Ottobrata Bargese. Ma gli eventi continuano fino a martedì 6. Programma completo sulle pagine social della Proloco di Barge.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: La tua radio sempre, Radio Manila.
10: Yeah, Milano, coppia di campioni, coppa dei campioni. Vroom, vroom.

0: Ciao Radio Manila, sono Melissa e oggi è il mio compleanno e vorrei ascoltare Comuni Immortali di Achille Lauro. Ciao, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: E ciao,

0: Manila Boss. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 14.
1: Spot. Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
2: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
3: Meraviglioso!
4: Meraviglioso!
5: Meraviglioso!
2: A Novara c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: La tua radio sempre, Radio Mania.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buon pomeriggio. Il nostro weekend continua alla grande e sempre assieme alle vostre richieste musicali. 338 50 38 908, il numero per mandarmi i vostri messaggi, soprattutto audio. Vi aspetto e auguro a tutti una splendida domenica pomeriggio. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Erika. Sto andando alla fiera ad Ulx e vorrei ascoltare una canzone di Olly.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.
2: Io, innamorato, come ciechi con gli odori, come muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Radio Manila suona i grandi successi del passato.
1: Buongiorno signorina, ci puoi gentilmente mettere Sherry Sherry Lady dei Modern Talking oppure Brother Louie sempre dei Modern Talking? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao, sono Alessandra Moroso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Chi è?
2: Controllo sicurezza sul lavoro.
1: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
3: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
4: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
5: Confessa. Sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
6: Da cosa l'hai capito?
5: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
7: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?

0: media partner dell'evento.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila 9001.
2: Sempre con te.

0: Ciao signorina 9001, per favore mi fai ascoltare la canzone di Alessandra Amoroso fino a qui e la dedico a mia moglie Francesca. Grazie e buona domenica a tutti voi da Salvatore. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, siamo Samuele e Sofi, ci puoi mettere la canzone La testa gira di Fred De Palma?
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.
2: Aia!

Ciao, sono Pedro, voglio ascoltare Pedro di Raffaella Carrà da Vigone. Saluto a tutti, se non ascolti Radio Manila sei un game over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Bruna di Torino, volevo ascoltare la canzone di Annalisa e Madame. Se non è possibile, Iris di Biagio Antonacci. Grazie e buona domenica.

0: 80 90 2000 suonano su Radio Manila.
1: Ciao, sono Stefania, vorrei ascoltare Iris dei Goo Goo Dolls e ricordare a tutti che se non ascoltate Radio Manila siete game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Christian. Puoi farmi ascoltare quando sarò morto di Nazca, grazie e buon pomeriggio. Ciao Radio Manila, sono Nicole di Torino. Sto andando a vedere la partita di mio fratello Gabriele a Racconigi, durante il viaggio volevo ascoltare Acquario di Ultimo.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu!

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Ciao, sono San Giovanni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
3: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Ginevra, sto andando a vedere La Maschera di Ferro a Pinerolo. Vorrei ascoltare Non è mica te di Eddie Brock. Chi non ascolta Radio Manina è...
1: Game over!
2: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
3: Ciao, sono Alessia, Cristian e Trudy da Biella. Volevamo ascoltare...

Signorina, come stai? Domenica, ma gli occhi sono sempre stato lo stesso giorno, hai visto che dico solo Maria. Sempre dove sono stati lavorato così, quella nuova, la versione di Rush, non mi ricordo il titolo, oppure Analisa con... Analisa con... Con... Adesso mi ha detto che non si può fare la mia vita, non si può fare la mia vita.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 15:02. Sport.
3: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
4: Evviva!
3: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
4: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
5: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
6: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggi i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Radio Manila. Nuovo singolo.

0: Ciao Radio Manila, siamo Letizia e Andrea da Novara. Ci faresti ascoltare, per favore? Sorry, scusa, lo sento, dei pinguini tattici nucleari? E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao!
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao, sono Azusa e vorrei ascoltare Animal delle Cazzai. Se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao, sono Andrea, sto andando a Vico Lungo e vorrei ascoltare una canzone di Baglioni, via. E chi non ascolta Radio Malina è un game
1: over.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao a tutti, sono Anna Tatangelo. Mi raccomando, se non ascolti il Radio Manila, sei game over.
1: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
2: Radio Manila, media partner dell'evento. Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni, segui i social della Proloquo e della città di Giaveno. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, potrete mettere fuoco di paglia di mais? Buona domenica a tutti da Alessia.

0: Ciao Radio Manila, sono Carolina da Settimo Torinese. Mi faresti ascoltare Galassie di Irama, grazie mille.
1: Ciao, sono Irama, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Dove vanno me lo immagino. Certe stelle.

0: Andrea, sono Sabrina e sono in macchina con Andrea, Riccardo, Michele, Elisabeth, Francesca e Gabri, e stiamo andando tutti insieme a vedere il Museo dell'Impossibile. Vorremmo sentire Golden e chi non ascolta Radio Manila è Game Over!
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Martina. Vorrei ascoltare Casini di Marra e Gue. Grazie di cuore.
2: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

0: Ciao Radio Manila, sono Viola da Novara. Vorrei ascoltare Bagno a mezzanotte di Elodie. Buon pomeriggio a tutti.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, sono Michele, sono col mio migliore amico. Volevamo sentire Swag Music di Artifive. Chi non ascolta Radio Manila, un game over.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Bella Vagiu, sono Gelier, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Meraviglioso!
2: A Novara c'è una nuova energia, è quella di ERA. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con ERA? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con ERACOM un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta ERA Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi ERA No Problem o ERA Caldaia Sicura.
3: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lascia ti ispirare.
4: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social, info@prolococarignano.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001.
6: Sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, sono Alberto. Mi piacerebbe ascoltare la canzone Se ti potessi dire di Vasco Rossi. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, siamo Marta, mamma e papà. Vorremmo ascoltare White Girl Wasted di Anna Pepe.
1: Ciao, siamo
2: io Chloe,
3: Erika
1: e Michele, e volevamo ascoltare Hello Kitty di Anna Pepe, o un'altra canzone di Anna Pepe. E chi non ascolta Radio Manila è?
2: Super Game On.

0: Radio Manila, siamo Rebecca
1: e Maria Sole. Stiamo andando alla Sagra delle Castagne. E vorremmo ascoltare Buon Vento.
0: E chi non ascolta Radio Manila è un
1: Game Over!
0: Ciao, ci vediamo alla Sagra delle Castagne!
2: Radio Manila te le suona. Ed è un po' di...

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16:03.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
3: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
4: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
5: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
6: Sono Gianmarco Tamberi
7: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
6: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
7: Sì Jimbo, facciamo un salto.
5: Scopri di più su tuttincampo.it.
8: Sono nei migliori supermercati come Mercato.
9: Meraviglioso!
10: Meraviglioso!
11: Meraviglioso! A Novara c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Manila, sono Beatrice e sto andando allo Shan. Volevo ascoltare una canzone di Jimmy Nero e, se non fosse possibile, semplicemente di Sara Toscana e Mida. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
1: Manilosi, vi aspetto in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo cosa ci richiedono. Ciao Radio Manila, potete mettere la regina del celebrità degli 883. Grazie da Alice e Federico.
2: Ciao Radio Manila, sono Natalie e sto andando a vedere la partita della Igor. Vorrei ascoltare Le ali di Max Pezzali e, se non fosse possibile, una sua qualunque canzone. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao!

0: Ciao, sono Rose Villain e state ascoltando Radio Manila.
1: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
2: Da Divani Totac, grande novità per chi ama gli affari.
3: Giovedì pazzo!
2: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
4: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
2: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
5: Divani Totac.
6: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.

0: Manila, sono Elizabeth e vorrei ascoltare Come un tuono. Chi non ascolta Radio Manila è un game.
1: Manilosi, vi aspetto in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo cosa ci richiedono.
2: Buongiorno Radio Manila, sono Dennis, volevo ascoltare questa domenica di Holly augurando una buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.
2: Ciao Radio Manila, sono Emanuele. Sto andando a Torino a fare la partita di calcio e vorrei ascoltare Bad di Michael Jackson. E chi non ascolta Radio Manila è un super super super gamer.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buon pomeriggio, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Buongiorno Manilosi, sono Alessandro con Sara, stiamo andando giù a Torino a farci un giro, anche se è tardi ma le giornate sono ancora belle. Volevo chiederti se mi mettevi col nastro rosa di Battisti. Un abbraccio a tutti Manilosi, buona domenica.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, sono Alice da Cuneo e vorrei ascoltare una canzone di Ermal Meta. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
3: Devo smettere di

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Cesare Pinerolo, volevo ascoltare che sanno i 2000, che mi ascolta Radio Manila e Game Over.

0: Ciao, sono Ultimo e ricordati sempre, tu ascoltatore, che se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
2: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalti Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila 9001. Sempre, sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, siamo Matilde, Linda e Daniela. Vorremmo ascoltare Stan di Eminem e Dido. Manilosi, vi aspetto in diretta al 338 50 38 908, sentiamo cosa ci richiedono.
1: Ciao Radio Manila, volevamo chiederti felicità beep dei dei giornalisti. E chi non ascolta Radio Manila?
2: È un game over!
3: Andiamo!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No!
5: Amori e incantesimi 2, al cinema.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ciao a tutti, sono Valeria Marini. Solo baci stellari per chi ascolta Radio Manila.
15: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 17:03.
16: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
17: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
18: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
19: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
20: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
19: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
21: Signora, pronto?
22: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
19: Irel Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
20: Irel Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
23: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
24: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Manila, sono Mari. Vorrei sentire Disincanto di Madame, un bacio e buona serata. Manilosi, vi aspetto in diretta al 338 50 38 908, sentiamo cosa ci richiedono.
1: Ciao Radio Manila, siamo Federico e Lorenzo, stiamo tornando da Pavia. Ci piacerebbe ascoltare Pastello Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari. E chi non ascolta Radio Manila è un game over!

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.
1: Domenica 11 ottobre dalle 9 alle 19 via Madama Cristina a Torino ospita il Festival d'Autunno. Festa a tema, negozi aperti, stand in strada, operatori handmade, produttori di vino e tanto altro. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Madama Cristina Associazione Commercianti. Evento promosso da Madama Cristina Associazione Commercianti con il patrocinio della circoscrizione 8, con il sostegno della Nova Coop e della Banca Territori del Monviso. Domenica 11 ottobre vi aspettiamo in via Madama Cristina.
2: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: In diretta con la signorina Manila 9001.
5: Radio Manila! Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Luca, stiamo partendo da Ravello dopo la caccia al tesoro e volevo ascoltare L'uomo che amava le donne di Nina Zilli, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Noemi. Sto tornando a casa e vorrei ascoltare Stupid Song di Olivia Rodrigo. Buon pomeriggio, sono Eliana da Cosenza. Vorrei ascoltare una canzone di Luigi Strangis.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Una buona domenica a tutti voi che siete in ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi ricordiamo che su tutte le strade extraurbane nazionali è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo fino alle 22 di questa sera. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Manila. Viabilità.
7: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Manila y a tutti Manilossi. Sono in macchina con la mia piccola Alicia, che stiamo ritornando degli allenamenti di motocross, e Alessandro. E volevamo ascoltarla a testa gira.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Carlo. Ti posso chiedere Bei Sparswades di Miley Cyrus?
2: Ciao Radio Vanilla, siamo bloccati sulla tangenziale e vorremmo ascoltare Tu mi piaci di Safe. E ricordiamo che chi non ascolta Radio Vanilla è un game over.

0: richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Chi è?
5: Controllo sicurezza sul lavoro.
4: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
6: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
7: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
8: Dal 2 al 6 ottobre c'è festa ad Appendini di Buriasco. Grigliate, agnolotti e piatti tipici. Venerdì 2, apericena. E poi Raffaele Giusti e DJ Matteo Bianti. Sabato 3, tributo Gigi D'Agostino. Domenica 4, raduno Vespe, paella, Coltivator Pulling, Mago Budini. E la sera, 883 Max Mania. Lunedì 5, si balla con Matteo Bensi. Martedì 6, Gran Bollito e le voci del Piemonte. Appendini di Buriasco, dal 2 al 6 ottobre.
9: Messaggio offerto da Gervasi Ecologica.
10: Meraviglioso!
11: Meraviglioso!
12: Meraviglioso! A Novara c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: puoi mettermi niente canzoni di amore? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Manilosi, vi aspetto in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo cosa ci richiedono.
2: Radio Manila, ciao signorina 9001, sono Cristina da Santana e mi piacerebbe ascoltare la canzone di Gigi D'Agostino, L'Amor Toujours, e dedicarlo a tutti voi di Radio Manila, a tutti i manilosi, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.

Radio Manila, sono Sofia, la nipote del conte, e oggi per una dedica speciale volevo richiedere una canzone di Juliet che si chiama Canzone d'amore, e se è già andata in onda, nessun problema, vi chiedo anche stasera di Sfere Basta e Elodie, e chi non ascolta Radio Manila è un game over, un bacione a tutti, ciao ciao!

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 18 e 2 minuti.
3: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
4: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
5: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
6: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi e ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
7: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
8: Meraviglioso!
9: Meraviglioso!
10: Meraviglioso! A Novara c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao signorina Manila, una buona domenica a tutti. Mi piacerebbe ascoltare Iris di Biagio Antonacci, Baci Maria di Gargallo. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Matteo e papà. Stiamo facendo i tappi per la Madonnina di Candiolo e volevamo richiedere Per sempre sì di Salda Vinci.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: impossibile.
1: Ciao Radio Manila, siamo Mattia e Nicolò e vorremmo ascoltare La Costiera Amalfitana di Rovazzi, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Ciao ragazzi, un saluto da Federico Zampaglione e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
1: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
2: Giaveno capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia.

0: sono Emanuele, vorrei ascoltare la canzone di Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, per dedicarla a mia mamma Daniela, che è il suo compleanno. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Manilosi, vi aspetto in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo cosa ci richiedono.
2: Ciao Radio Manila, siamo Maglia, è 3 e vorremmo ascoltare Titi mi pregunto di Bad Bunny. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
3: Ehi, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

0: Ciao Radio Manila, stiamo tornando da una gita al Parco Orsiera Rocciavre e vorremmo chiederti se puoi metterci Die on this Hill di Sienna Spyro. E chi non ascolta Radio Manila è un
1: gay!

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box Weekend.
8: Ciao.

0: Siamo Camilla,
1: Letizia,
2: Cinzia
3: e Lella.
0: Stiamo andando al concerto di Laura Pausini e vorremmo ascoltare Rewind di Vasco Rossi.
4: E chi non ascolta Radio Manila è un super game over!
5: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Daniela. Sto tornando dalla montagna, vorrei ascoltare Vai di Alfa.
6: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: fai tu, non guardare indietro mai.
1: Ciao Radio Manila, sono Annita. Volevo chiederti Petal di Ariana Grande.
2: Ciao, siamo Elisa e
3: Riccardo.
2: E vorremmo chiedere Marmellata di Cesare Cremonini, se possibile. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Ragazzacci e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio pelù vostro. Ciao!
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
4: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
5: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga, interessi zero, con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
7: Ma vai da Totac!
8: Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
9: Non te lo dico.
8: Anche le lenzuola e il tuo intimo. Dove l'hai preso?
9: Non te lo dico! Oh!
5: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
10: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
5: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.
11: Domenica 11 ottobre dalle 9 alle 19, via Madama Cristina a Torino ospita il Festival d'Autunno. Festa a tema, negozi aperti, stand in strada, operatori handmade, produttori di vino e tanto altro. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Madama Cristina Associazione Commercianti. Evento promosso da Madama Cristina Associazione Commercianti con il patrocinio della circoscrizione 8, con il sostegno della Nova Coop e della Banca Territori del Monviso. Domenica 11 ottobre vi aspettiamo in via Madama Cristina.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Manila 9001.
14: Sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, sono Cristian da Lodi. Mi piacerebbe ascoltare Viva Forever delle Spice. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao Radio Manila, siamo Floriana, Maurizio, Marta e Carlo. E stiamo tornando da Grana perché siamo andati a mangiare il fritto misto alla piemontese. Ci faresti ascoltare una canzone di Umberto Tozzi?
2: E salutaci Tiziano.
1: Gloria, no buono, Gloria, Notte Rosa, insomma, la canzone di Umberto Tozzi. Ciao Radio Manila, e chi non ascolta Radio Manila è un game.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 19:01. Sport.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttincampo.it.
6: Solo nei migliori supermercati come Mercato.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
7: Radio Manila, nuovo singolo.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao, sono Camilla. Vorrei ascoltare Che fastidio di Dito della Chia. Della Pia. Ah! Dito della Piaga. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over!
0: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Buona domenica Radio Manila, buona domenica a tutti, ciao, sono Paolo da Biella. Allora, in questo tramonto qua nelle montagne biellesi, mi metti Madonna con Danzeria, per favore, la dedico a te, a tutti gli ascoltatori, a tutti i biellesi e chiunque, e chi non ascolta Radio Manila, è game over, ciao ciao ciao ciao.

0: ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Ova al Lingotto Fiere scopri Casalia, oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
2: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social, info@prolococarignano.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Brian e vorrei ascoltare la canzone di Michael Jackson, Smooth Criminal. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
1: Ciao Radio Manila, sono Rito. Volevo chiederti Bill Jan di Michael Jackson. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
2: La serata, Maria Sibelli, siamo Erika e
3: Adam.

0: Ciao Radio Manila, siamo David,
1: Federica,
0: Charlotte e Vittoria. Stiamo tornando giù dalla fiera di Barge e volevamo chiederti se ci puoi mettere una canzone di Lady Gaga.
1: Hold My Hand.
0: Hold My Hand. Augurarvi a tutti una buona serata e chi non ascolta Radio Manila,
1: game over.
0: Ciao.

0: Ciao Radio Manila, siamo Giulia e Matteo. Ci faresti ascoltare O mia bella Madonnina di Tananai? Grazie.
1: Ciao, sono Tananai e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Manila Box Weekend.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo che su tutte le strade extraurbane nazionali è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo fino alle 22 di questa sera. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.
6: Manila Box.
7: Con la signorina Manila 9001.
8: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti

0: Ciao Manilla, metteresti le bambole di pezza con forno se possibile. Un saluto, Mori da Domodossola. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao, buonasera Radio Manilla, sono Tabata da Torino e vorrei ascoltare Ti scatterò una foto di Tiziano Ferro. Voglio offrire questa canzone a mio marito e a tutti quelli che ascoltano e hanno un po' di nostalgia del passato. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
2: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
3: Ricorderò e comunque, anche se non vorrei, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo.

0: fai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Ciao, sono Taranai e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Chi è?
3: Controllo sicurezza sul lavoro.
2: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
4: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
5: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
6: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
7: Radio Manila, media partner dell'evento.
8: Giaveno capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
9: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Manila 9001.
12: Sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, mi chiamo Giulia e vorrei ascoltare Ragazzo Fortunato di Jovanotti e salutare il rullo di Tu Steffi i Taxi, grazie. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao.

0: Buonasera Manilosi. Mentre qui si pensa a cosa mangiare per cena, ci piacerebbe ascoltare Francesco Renga, a un isolato da te. Dedicata ad una persona speciale della mia vita, dalla ragazza dei cani.
1: Ciao, sono Francesco Renga. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Si muove la tenda nella stanza e non ti sembra ci sia aria. Ti senti estranea anche stavolta all'atmosfera natalizia.

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
2: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila. Radio Manila.
6: Ora esatta.
7: Sono le 20:01.

0: Ciao Radio Manila, sono Usabri, mi metti mala di Dimovejo. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao cara signorina 9001, sono Monica, voglio ascoltare It Must Have Been Love dei Rakset.
1: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Lady.
1: Ciao, sono Cristina Chiabotto. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sedi a Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Domenica 11 ottobre dalle 9 alle 19 via Madama Cristina a Torino ospita il Festival d'Autunno. Festa a tema, negozi aperti, stand in strada, operatori handmade, produttori di vino e tanto altro. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Madama Cristina Associazione Commercianti. Evento promosso da Madama Cristina Associazione Commercianti con il patrocinio della circoscrizione 8, con il sostegno della Nova Coop e della Banca Territori del Monviso. Domenica 11 ottobre vi aspettiamo in via Madama Cristina.
5: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Non ci sono favole, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: Buonasera Radio Manila. Sono Katy e mi piacerebbe sentire una canzone di gente di zona. Chi non ascolta Radio Manila is game over.
1: Radio Manila, si sente che ci sei.

0: Manila 2001, sempre con te.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Manila Box Weekend.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo che su tutte le strade extraurbane nazionali è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo fino alle 22 di questa sera. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità.

cerca i guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Buonasera, volevo dedicare a Sheila quelli come me di Julie, e dirle che le cose andranno sempre meglio. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Nicola. E con la mia famiglia sto tornando dalla pizzeria. Facciamo una sfida. Io ti volevo richiedere Maniac.
2: Io vado con Questa è la mia vita The Liga. E Cesare?
3: Lontano di Sfera e Basta.
2: No, aspetta, ce n'è ancora una.
4: I per me per te.
3: Di Giulie.
4: Di Giulie.
3: Chi non ascolta Radio Manila, un game?
4: Andiamo!
5: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

0: máquina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Oh, hi bitches, non è Lamborghini, se non ascolti il Radio Manila sei game over bitch.
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Totac, Totac, divani.
2: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
5: Giaveno capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
6: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social, info@prolococarignano.it.
5: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao, sono Alessia da Cuneo. Puoi mettere Atlantide di Sara Toscano.
1: Ciao, sono Sara. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21:02.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila, siamo Grana e Nick e volevamo ascoltare una canzone di Shiva. Grazie.
0: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che...

Signorina Manila, innanzitutto buona domenica a voi. Ahimè, io vado a lavorare. Per darmi un po' di carica, se ce l'hai, potresti mettermi per favore Bam Bam di Camilla Cabello oppure Femmina di Delia. Ti ringrazio, un bacio caro a te e a tutti i manilosi. Buona serata e chi non ascolta.

0: pazzo! Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze!
1: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro! E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina!
0: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino! Finanziamenti anche senza busta paga!
2: Divani Totac!
3: Ma siamo pazzi!
4: Totac! Confessa, sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
5: Da cosa l'hai capito?
4: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
6: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
7: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
6: Confezioni Margherita, a Sanfrè. Cogli l'attimo.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: coda.
1: Ciao Radio Manila, vi volevamo chiedere di mettere Che ne sanno i 2000. Grazie da Chiara. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Simone da Torino. Vorrei ascoltare Olo.

0: Ciao cara signorina 9001, sono Monica, voglio ascoltare Africa dei Toto, Pete con mille baci grandissimi e tanti abbracci.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila Box Weekend.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani, buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Manila Box. Con la signorina Manila 9001.
3: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.
4: Titi me pregunto si tengo mucha novia, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo mucha novia, hoy tengo a una, mañana a otra.
3: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.
5: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonasera, mi piacerebbe se metteste Lose Control di Meduza. Becchi le Gold Boys per favore. Grazie in anticipo.
2: Radio Manila, si sente che ci sei.

0: Buonasera signorina numero uno, il panettiere di Nona, e salvate Denis Oliver Francesca. Grazie della compagnia per tutto questo weekend e ci sentiamo stanotte. Senti signorina, noi gentilmente ti vogliamo chiedere The Countdown fa un euro e vogliamo dedicarlo a tutti i nostri clienti nonesi e non nonesi, e li salutiamo, a tutti i conduttori di questa fantastica radio che ci tiene compagnia 15 ore al giorno e a tutti gli ascoltatori. Un abbraccio caro a tutti che non ascolta Radio Manina e Game Over, ma anche Chiaparato. Ciao signorina, grazie.
1: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Gagli, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001, sempre con te.
2: Ciao, sono Laura Pausini, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: c'è. Buonasera signorina 9001. Sono Riccardo e vorrei dedicare alla mia ragazza Silvia Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, nella versione di Laura Pausini. Grazie mille. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Christian, puoi farmi ascoltare di Bon Jovi It's My Life, grazie.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001. In questa domenica sera di nostalgia mi piacerebbe ascoltare Mina con Ancora Ancora Ancora. Una vostra fans.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao, sono Mario Biondi. Se non ascolti Radio Manila, you're game over, man.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buonasera signorina 9001 e a tutti i manilosi in ascolto. Se possibile vorrei ascoltare Supereroi di Mr. Rain, C da Torino.
1: Ciao, sono Mr. Rain e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: 80 90 2000 suonano su Radio Manila.
1: Ciao a tutti, sono Biagio Antonacci e mi raccomando, se non ascolti Radio Manila sei game over, ma anche se non ascolti Antonacci sei game over. Occhio!

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, puoi mettere Nessuna di Luque, grazie e da bei.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Stefania e volevo richiedere Chandelier di Sia. Auguro buonanotte a tutti, grazie.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

Sono Andrea e stiamo tornando dal Trentino. Vorrei ascoltare Estate 80 e che non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao.

0: You feeling me? Let's do something.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao a tutti, sono Enzo da Nichelino. Vorrei ascoltare Fai rumore di Diodato.
2: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23 e un minuto.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Alessandra. Vorrei ascoltare Mediterranea di Irama. Grazie.
1: Ciao, sono Irama. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Italia.
1: Ciao signorina Manila, sono Francesca e sono con il mio amico Angelo. Vorremmo ascoltare Bianca di Noemi, grazie. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Michele, sono in auto e sto tornando a casa. Volevo chiedere se potevi mettere Noi Viol di Bad Bunny. Buon lavoro e un saluto a tutti i manilosi.
2: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.
3: Ciao, sono Cristina D'Avena. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
5: Calmati tesoro, guarda che a San Fran non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
6: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini, trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza, cosa aspetti?
7: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
6: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
9: Radio Manila te le suona quando vuoi.
10: Nueva York!

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare una bella canzone di Benson Boone, se possibile Man in Me Wanted Man, grazie, Fabio.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina, sono Nadia da Caluso e vorrei richiederti un Break My Heart di Toni Braxton oppure Something Just Like This dei Coldplay. Ieri sera l'ho richiesta, ma poi mi sono addormentata. Mille e buonanotte.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Sara. Mi piacerebbe ascoltare Maledetto Me di Fulminacci. Nel caso in cui non fosse possibile, va bene una qualsiasi canzone a vostra scelta. Grazie.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte,

la vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Roberta e Giacomo, volevamo ascoltare una canzone di Annalisa, Amica, grazie mille.

0: Ciao a tutti da Luca Barbarossa, volevo dirvi una cosa che forse saprete già: se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
2: Totac, divani.
1: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
1: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
3: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.com.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: La tua musica suona su Radio Manila.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Angela e Sara Danoli. Vorremmo Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love tutta per noi. Grazie mille e buon lavoro. Ask yourself this.

0: talk about.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
2: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao signorina Manila, sono Francesco con il mio amico Aldo, vorremmo ascoltare la nuova di Laura Pausini, grazie. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Luigi e vorrei per piacere ascoltare Runaway di Lady Gaga e Duci. Ciao a tutti manilosi in ascolto.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi. Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: con te.
1: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001. Vi ascolto da Torino, vorrei ascoltare Mannarino con Cantare, dedicarla e vi da una sua cara amica.

la voce del tuo silenzio, il suono più grande, la voce delle mie vene, un altro taglio, la voce delle bandiere, la suona il vento, la voce delle sirene, la voglio sentire, la voce degli innamorati, se ne va per venire.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Anna, Chiara, Luca, Olga e Gabri. Stiamo andando a divertirci e fare serata. Vorremmo ascoltare Scelte Stupide di Fedez e Clara.
1: Ciao ragazzi, sono Fedez e ricordatevi, se non ascolti Radio Manila, sei game over. Un abbraccio agli amici di Radio Manila.
2: Sognavo per noi una vita come tante.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao ragazzi, volevo dedicare Occhi sconfinati di 11 Rosso a mia moglie Martina. Grazie, ciao da Federico da Ivrea.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Loretta, Davide Fiore e Daniele da Cirie. Vorremmo richiedere Siena Spyro con

0: Ciao!
1: Ciao signorina Manila, sono Fabrizia da Romano Canavese. Vorrei ascoltare Ciao Ciao della rappresentante di lista. Grazie. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, puoi mettere Belli da Matti di Stoccolma, dedicato al mio amore Stefania. Grazie e un saluto da Rodolfo.

0: c'è ancora del via.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Vincenzo e vorrei ascoltare Zombie Lady di Damiano David. Se non fosse possibile mi metti una canzone di Gigi D'Agostino. Ciao tutti.

0: Ciao signorina 9001, se potessi mettere l'ultimo bicchiere di Nicky e 883 mi faresti contenta. Vorrei dedicarla al mio vecchio e nuovo amico Davide di Cumiana, la sua vecchia nuova amica. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Fabio dalla provincia di Varese. Vorrei ascoltare per piacere Bottiglie Vuote dei Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali. Buona serata.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Erika e Roberto e vorremmo ascoltare una canzone a tua scelta di Lenny Kravitz. Buonanotte a tutti.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonasera Radio Manila, anzi buonanotte, sono lo Iencone Nazionale da Cascinevica, sto per tornare a casa con la scanfora nazionale e volevo per favore ascoltare se possibile la mia storia fra le dita di Gianluca Grignani, che lo ascolta Radio Manila un primo.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: È 1:01.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Mattia da Varese e vorrei sentire Rolling Stones dei The Colors. Buonanotte a tutti.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Gabri. Vorrei ascoltare Giulio Cesare di Venditti.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Luigi da Como e vorrei sentire Dynamite dei BTS. Grazie mille.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buonasera Radio Manila, sono Ciro da Sommariva Perno. Potreste mettere Another Part of Me di Snapdog? Grazie mille.

vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Marita e Cinzia da Scalenghe e vorremmo ascoltare Kodak di Willy Peyote. Buonanotte.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Dario da Asti. Mi puoi mettere J-Ax con Vita Morte Miracoli? La dedico a tutta la banda di amici della mia compagnia.
1: Ciao a tutti, sono J-Ax e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio. Morì.

0: Spot!
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Ciao signorina Manila, siamo TM e Fred, stiamo tornando da Genova. Posso chiederti Garrix e U2 Co-Fireflies? Buonanotte a tutti. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Antonio da Settimo. Mi potresti mettere per favore LP con Don't Stop? Grazie.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buonasera Manila, siamo Stefania e Federica da Settimo e siamo in macchina. Ci potete mettere la canzone di Miley Cyrus, Secrets? Buona serata.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
1: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Manila. Radio Manila.
11: Ora esatta,
12: sono le 2:03.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box, con la signorina Manila 9001.